però lui lo capotto, te sta mica che me ne capotto. E come non c'è ne ho tanto, e ho capo manca a caglio.